0: ufficiale del registro. I parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti,
0: la suocera, la nonna, lo zio Ponzo.

detritto il primo della propria volontà e della per consenso dei parenti qui testimonia l'altro.

0: crede.
1: Non mi credo, sono solo.
0: Ma la legge?
1: Io non la so.
0: Per la moglie l'abbandono al di fuori.